L'anima ti puoi anche più che tu lo ti le matanna e che ci vuole ogni schiena e la mia cuore ne più che ti palo ci ti ai pannelli ne più che tu lo ti vuoi mi pinguare a su un gatti poi con il racco e l'anima ti vuole te camp ieri la tua la ieri come la tua cuzzi ai pannelli sitä mga ni nakitsibik kasi ani laktuit malito ka kayong pat sikak na ulakmat pingayon nilo dekat lang ituit takkan nilang alam yoy pingasong upat iniliyok ta iniliyo o matuwa ko siyo kito nga si pinoso ko si lima langi mata akikiligyak si malangayok ataw si $25 makoni ito kuni te camp ya la la ya hala ro makovit la rovit $45 sita mai tal maluni pa ngal ma $20 extra 20 day camp next week Monday closed Wednesday closed.

0: All right. Parbahang tunal komuta. Mapilogo, mapilogo. Fourth game. Hoksute yellow card. 500 niya utili si Messi. XL. Kalagapik, magapik. Makita tserelik. Hanto na ang imaitilawit. Right side up. XL. Ting at the hexim no T. Only XL. Hot ball, hot ball. B4. Four hot ball. Four miss till my milk it. 4, 14, 24, 34, 44, 55, 64, amalo 74. Four miss till my milk it. XL. Kalagapik, magapik. Kalay rapi, mga rapi loko. Falling is still mamilikit. XL. G51. Another G49. G49. Under the eye, 17. I 17. G54 Milchimarelli. B2. The Joe number Langolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolangolang Peter. Nan po sa yung tan. Sungun na yung. On my email. Oh, 61. Oh, 61. Oh, 61. Another oh, 73. Oh, 73. Oh, 73. G46 G47 G47 Kalagapik Magapik Small X Small L right side up G59 Second Chance Thursday I-16 59 more almost.
1: Hi. 59?
0: Cart number.
1: 23501.
0: 23501. Fifty-nine Pinko Chedukina.
1: Karina Gordon Dore.
0: Karina.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Like got me.
0: Bye. Yeah. Karina Gordon Dore. Pinko Chedukina. 500. Mapilo, mapilo. Fifth game, Kutsuye Pinko Teet. One postage stamp with top and bottom in. Atosi hangat tautik. In lohangan spangatan spangalo. For 500. Hot ball, hot ball. G54 hot ball. Follow me is still mad. Milligan Lucket. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, amal 74. Tab all the numbers ending with a 4. One postage with top and bottom in. Four, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74.